arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto, è un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Kinder Surprise presenta

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare! Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi.
1: Dice

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

si nasconde dietro i muri delle case, dentro il cuore della gente, dentro il viso di chi tace. Cosa c'è dietro la porta spalancata sulla vita? Cosa c'è dietro il mistero di una stella che sparì?

ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla. Credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi, probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80, la roba pazza, la palla che strumpallazza. Una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano, che si spaccavano in mille pezzi, e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal barile.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Pizzette, pizzettine Catarì, qual è il vostro segreto? Se ho fame, me la fate passare, se non ho fame, me la fate venire. Pizzette Catarì, calmano la fame, stuzzicano l'appetito. Pizzette Catarì, ora ho capito.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati, è una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: Prof, che cosa facciamo stasera?
1: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
2: Mignolo complò, mignolo complò. Uno crescendo e l'altro idiota, su radio fatte su.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su

0: radio parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in 3 modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio. Era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangia batterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più: poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.
5: Dice pure!

Com'è triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro. Per

sono Giulia Ime, mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.
1: Adesso Apollon e da Rangu Lega! Del corpo!
2: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.
1: Massimo!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di suor Chiaretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katie Nagini, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ragazzi, non c'è più gelato. Ma c'è la macchina del gelato. In 3 minuti fa il gelato più buono che c'è.

piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrai scriverti ti amo con un milione di O.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Eno.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo su Italia 1, inizio di anni 2000 e qui DNA e Luminol a sfare.
4: Sì. Se siete amanti del genere crime, questa è imprescindibile, perché stiamo parlando
2: di CSI.
4: Scena del crimine.
3: Il primo,
4: Las Vegas.
3: E poi ce ne sono mille.
4: Secondo me la più bella, cioè sì. Non me le vogliano le altre, ma insomma qua c'è Grissom che è inarrivabile come personaggio.
3: Mi regali un cosino per vedere i liquidi, il Luminol?
2: Così.
4: È meglio di no, Chiara, perché poi quando vai tipo negli alberghi vedi quello che c'è sulle lenzuole, è meglio di no.
3: Dite.
2: Direi.
4: Esatto. Trama.
2: Parliamo di una squadra di investigatori forensi guidati dall'entomologo Grissom, che preferisce gli insetti alle persone.
3: Come biasimarlo?
2: Ha ragione.
4: Un po' di ragione ce l'ha.
3: Guarda, lo porto un giorno al lavoro con me e dirà: hai ragione.
2: Risolve omicidi analizzando prove microscopiche che nessun occhio umano potrebbe mai vedere, usando cotton fioc, luci ultraviolette, macchinari che fanno beep, dimostra che il colpevole lascia sempre una traccia, che sia un capello, un'impronta, un granello di polline del deserto del Nevada. Vero, esatto. C'è sempre qualcosa.
3: Quindi occhio assassini, non la farete franca.
2: No.
4: Ha generato il cosiddetto effetto CSI. Pensate che i giurati veri nei processi iniziarono a pretendere prove scientifiche tipo il DNA, per esempio, per furti di biciclette, credendo che praticamente la scienza forense fosse veloce come quella che si vede in televisione.
3: Quindi non come Garlasco.
4: Garlasco, decisamente okay. No. E poi ha influenzato anche il linguaggio televisivo. Pensate semplicemente agli zoom.
3: Certo.
4: Che entra dentro il corpo.
3: Sì, fanno sì, un nuovo linguaggio, sì.
4: Anche con, insomma, un certo, come posso dire, linguaggio un po' macabro, con ossa che si spaccano, coltelli che entrano dentro.
2: Che poi veniva trasmesso comunque, ma anche tuttora, le serie che vanno in onda
3: prima di cena.
4: Esatto.
2: Voglio dire, di vedere un proiettile che ti sfonda la pelle.
4: Esatto. Quindi pura fantascienza, la velocità con cui ottengono i risultati del DNA. Ancora più esilarante la tecnica del miglioramento dell'immagine, cioè prendono un video di sorveglianza sgranatissimo, tipo un omino che è fatto da 3 pixel in croce e puff, diventa magicamente
3: prima dell'AI
4: ancora, quindi magicamente appare un riflesso in alta definizione sulla pupilla poi del sospettato. Sigla ovviamente
3: di tutto rispetto,
4: stiamo parlando degli Who con Who Are You, quindi la sigla di CSI, scena del crimine.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Questo è il segno di Zorro. Zorro! Di giorno sono il timido Don Diego. Di notte, con la maschera sul viso, divento il giustiziere. Combatto i soprusi e le ingiustizie. Io sono Zorro.

0: ricevuto. Porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è. Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi, giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda: è uomo o donna? Per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice tu!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mira, mira, con l'andesina, mira, lanza, ti è...
2: Sì, Mira Lanza ti è sempre vicina. Per il bucato a mano ti porta nuovo Biol Forte. Speciale soprattutto per i capi con un certo tipo di sporco. Credetemi, non ci sarà più traccia di sporco, perché il nuovo Biol Forte cancella le impronte corporali. E quanti magnifici regali con la raccolta di figurine!

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Denver, Denver! Denver!

0: の皆さん、はじめまして、小林美香です。これからも日本のアニメ、音楽をどんどん楽しんでってください。
1: Il castello dei Dracula. Da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dracula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
2: E per finire sangue di pipistrello.
1: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: il subbuteo. A serie l'importante è partecipare a Saint-Tropez.
1: Radio Animati 1983.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando Stallone è over the top. Bentrovati da Gianluca. Il camionista Lincoln Hogue cerca di riconquistare la fiducia del figlio dopo la separazione dalla moglie, a causa di forti incomprensioni con il suocero. Per procurarsi i soldi necessari per poter far crescere il ragazzo, decide di partecipare ai campionati mondiali di braccio di ferro. È la trama di Over the Top, film del 1987, diretto da Manahem Golan e interpretato da Sylvester Stallone. Poco amato dalla critica, che in pratica lo ritiene prevedibile banalotto e a metà tra Rocky e Karate Kid, ha comunque una buona recitazione e una bella colonna sonora, composta per la maggior parte da Giorgio Moroder e interpretata tra gli altri da Frank Stallone e Kenny Loggins. Ascoltiamo il brano che accompagna la vittoria per il combattimento finale, In This Country, dalla voce di Robin Zander.

In This Country, la canzone tratta dal film Over the Top, a cui abbiamo dedicato questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Come sempre, se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it e presto le sentirete in onda. Ciao e alla prossima!

È arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Gela Oscar, capitano della guardia di Sua Maestà la Regina.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato. Quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale. Ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B, coperti però da minuscoli perizoma.
3: Dice tu!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: G7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il Trident decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trident, fase di volo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Un pranzo eccezionale.
2: Davvero, tutto spedito?
3: Sì, sì, ma adesso i piatti chi li lava?
4: Ma i piatti li laviamo noi!
3: No, con Nelson Piatti li vuole lavare lui.
1: Con Nelson Piatti si fa veloce, velocissimo, ne basta poco, è concentrato. Ecco qua, 2, 4, 100, 1000 piatti sono già puliti. Nelson Piatti è velocissimo e i piatti sono pulitissimi.
3: I piatti, con Nelson Piatti li...

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il primo grande amore è indimenticabile. Bentrovati da Gianluca. Come innamorarsi a 18 anni e perdere ogni coordinata spazio-temporale fino a toccare 3 metri sopra il cielo? Lo racconta Luca Lucini nel suo omonimo film, titolo anche del romanzo di Federico Moccia, da cui è tratto, che nei primi degli anni 2000 è stato un cult per i teenager. Babi, 18enne, borghese maturanda, incontra Step, 19enne, teppista e fascinoso, ed è amore, al di là dei contrasti sociali e dei tormenti familiari. La pellicola ha il sapore di Un tempo delle mele italiano, con due giovani protagonisti, Riccardo Scamarcio e Katie Louise Sander. 3 metri sopra il cielo si propone di raccontare le emozioni e i vissuti di questi adolescenti, la cui felicità appare una difficile conquista fin dall'inizio. La colonna sonora è principalmente composta da musiche originali, ad eccezione di Sere Nere di Tiziano Ferro.
2: Ripenserai

0: sapere.
1: Questa è Radio Animati e lui è Tiziano Ferro con Sere Nere dalla colonna sonora di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Scamarcio nel 2004 per questo film ha vinto un Globo d'Oro come miglior attore rivelazione. 3 anni più tardi è uscito il sequel del film Ho voglia di te, tratto dall'omonimo libro. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?
1: Chi sarà?

0: come sogna il nostro eroe tutto quello che gli pare, una nave sopra un monte, un castello in mezzo al mare. Dorme e sogna ad affrontare 115 briganti e mollando un gran ceffone,
1: sì, sì, sì,
0: da acchiapparli tutti qua.

l'asfalto samurai, armato come cemento, ma morirai. Vecchio cuore nero come l'asfalto samurai.

0: Ciao, sono Sebastian Harrison, Satomi,
1: The Beehive.
2: Ciao, Pasquale Finicelli, Mirko.
3: Ciao, sono Antonio Modio, The Beehive.
4: Ciao, sono Luciano De Marini, Paul.
5: Ciao, sono Manu De Peppe, Matt.
6: Un saluto a tutti gli amici.

Fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni. Non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: ciao ciao, un super formidabile ciao e sempre in forma, informati, miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi, SMA!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco, ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a Sei Mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Shade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece era presentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Seimandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: Questa è la storia di un tempo lontanissimo. Il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. Hercules. Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dei. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.
1: È arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre, in diretta su Radio Animati, iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: Brooklyn, freschezza da baciare.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: Quando nella giungla corre, c'è una storia nuova. Si potrà cantare
1: Pumba,
0: Pumba,
1: Pumba,
0: Marsupilami. Marsupilami vola, da un ramo all'altro salta, cocco volontà, vai banana, canta!
1: Pumba,
0: Pumba, Pumba, Marsupilami.

0: ma su di là ne ha tanti amici, sono tutti matti, ci faranno divertire, insieme canteremo
1: Cuba, Cuba,
0: Cuba, Marsupilami.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: ultimo. Radio Animati, mi piace da impazzire.
1: Ciao, sono Davide Garbolino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Bentrovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che uniti in un perfetto montaggio delle tracce rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto. Tra quelle più acclamate, I'm a Believer degli Smash Mouth.

Questa è Radio Animati e questa è Chuck si canta I Am a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck si canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati, perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

tutti, perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato.

0: che bella pelliccia che hai!
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Jim, Jim, Jim, Jim! Frecce la goccia, è Jim!
3: Invernizzi Jim, bello ai parti, bello da vedere, bello da mangiare.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Di cosa ci occupiamo in questa pillola?
2: Ti porto in California.
3: Quindi prendo il solare.
2: Esatto.
3: E mi devo fare la tinta bionda?
2: Sì, sì, sì, perché le protagoniste
3: anni
2: sono
3: '90,
2: bionde,
3: quindi taglie 40, bionde e abbronzate.
2: Sweet Valley.
3: Quindi sono due.
2: Due.
3: Sono due gemelle. Era
2: due gemelle.
3: Splendide sorelle?
2: No.
4: Non in questo caso.
2: No. Erano, sì, dai, splendide sorelle, biondissime, sono identiche, occhi
4: esatto.
2: Azzurri, sì, taglia 40, e ripetevano ossessivamente i libri.
4: Perché questa serie è basata sui libri di Francine Pascal, che ha venduto milioni di copie negli Stati Uniti, ma qua da noi è decisamente poco conosciuta.
3: No, non lo sapevo io questa cosa dei libri.
4: Infatti, se guardi la sigla, si vede nel cerchio intorno al logo, c'è scritto Francine Pascal's Sweet Valley High, perché appunto era questi personaggi ispirati a questa serie di libri. Caratteri opposti però di queste gemelle.
2: Elizabeth è studiosa, responsabile, gentile, aspirante giornalista, mentre Jessica è la festaiola, vanitosa, manipolatrice, perennemente a caccia dei ragazzi.
3: E combinava sempre disastri.
4: Esatto.
3: E la sorella doveva risolverli.
2: E la serie fondamentalmente segue i loro drammi liceali, che solitamente consistono in Jessica che combina un disastro e Elizabeth che lo deve risolvere.

0: cattiva, in realtà era la buona e viceversa, cattiva nel senso una era un po' più timida e l'altra più estroversa, quella che era estroversa nella serie era più timida nella vita reale e viceversa. E dopo la serie però le due sorelle hanno quasi del tutto abbandonato la recitazione, adesso una delle due fa la fotografa, l'altra si dedica alla famiglia e puff, scomparse.
1: Beh, a fare loro, scusa, no, certo, poverine, non è che nella vita devi fare l'attrice a tutti i costi.
0: No, certo. Ovviamente parlando di gemelli, scambio di persona come se piovesse, cioè ovviamente scambiavano l'una per l'altra e viceversa. Jessica si fingeva Elizabeth per superare i test e scaricare i ragazzi e nessuno se ne accorgeva mai, nonostante le due comunque bene o male si vedessero un po' di differenze anche a livello di viso.
1: Vabbè, erano gli anni 90, dai.
0: E Sweet Valley era colpita da una quantità sproporzionata di rapimenti, incidenti mortali, cioè, per essere una cittadina di provincia insomma succedevano un sacco di cose sinceramente.
2: Come Cabot Cove.
0: Uguale. Ci ascoltiamo la sigla di apertura cantata da Katie Fisher, ovvero Sweet Valley High.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Che radio animati!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: E lo decisi, eh?
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita! Ciao a tutti! Ciao!

0: Adieu, camarade. That's right, twice. A me quel giocattolo!
1: Un corbezzoli!
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

90 diretto da Gary Marshall con Richard Gere e Julia Roberts. La storia d'amore tra un uomo d'affari ed una prostituta di Hollywood che, a più di 30 anni dalla sua uscita, continua a raccogliere milioni di spettatori ad ogni passaggio televisivo. La favola famosissima e contemporanea di Pretty Woman ha presentato una colonna sonora altrettanto celebre con il brano portante che sottolinea il momento in cui la protagonista Vivian va a fare lo shopping. James Newton Howard, che ha curato la soundtrack, ha scelto il brano del 1964 di Roy Orbison, Oh,

Parliamo di Pretty Woman in questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che in origine il titolo del film doveva essere 3.000, ovvero la somma di dollari che Edward promette a Vivian per passare con lui il weekend. Si decise di cambiare il titolo in Pretty Woman proprio per l'inserimento nella colonna sonora del film della canzone di Roy Orbison. Un altro successo tratto dalla soundtrack di questo film è It Must Have Been Love dei Roxette.

0: I Roxette su Radio Animati con It Must Have Been Love. La ricerca degli attori per Pretty Woman fu un processo piuttosto lungo. Il regista Marshall aveva inizialmente preso in considerazione Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Denzel Washington e Al Pacino per il ruolo del miliardario Edward Lewis. Anche per la parte di Vivian ci furono varie considerazioni, come Karen Allen, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer e Valeria Golino. Quando tutte le attrici rifiutarono il ruolo, il regista decise di affidare la parte alla allora poco conosciuta Julia Roberts, che proprio grazie a questo film si affermò come una delle migliori attrici del momento. Ed anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Ci sentiamo presto con tante altre famose colonne sonore.
1: Gee, and Julia, Anaconda!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Sta arrivando Vandriot.
2: Ancora una consegna e siamo a posto. Papà, è finito.
3: E allora?
2: Facciamone di più. Per fare lo yogurt ci mettiamo 12 ore come 20 anni fa.
3: E fra 20 anni ci metteremo ancora 12 ore, perché
2: le cose fatte bene sono tutta salute. Salute a tutti.

0: Da Claudio Castellini, autore di Nathan Never e Silver Surfer, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 17 in punto.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini. Gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti sommando il valore dei bastoncini raccolti vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Déjà vu!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è a spettacolo. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1982 e dal genio di Luciano Salce esce nelle sale cinematografiche Vieni avanti cretino, con Lino Banfi interprete assoluto di questo film. Il titolo è un esplicito omaggio alla famosa battuta del tradizionale avanspettacolo italiano. Molti degli sketch proposti nella pellicola sono infatti veri e propri classici dell'avanspettacolo. Pasquale è un detenuto appena uscito dal carcere. Ad accoglierlo troverà il cugino Gaetano, impiegato presso un ufficio di collocamento, che tenterà di aiutarlo nel percorso di reinserimento nella società, che in realtà si rivelerà fallimentare. Gaetano gli proporrà svariate attività lavorative con impiego immediato: guardia caccia, cameriere, garagista e persino perito elettronico. La scena con il direttore nevrotico, agitato e pieno di tic, il dottor Thomas, è ormai un'icona nella commedia italiana.
2: Signor direttore,
3: sì,
2: ma la sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
3: Ce l'ha una scopa?
2: Per farne cosa?
3: Siccome mi è rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente.
1: Questa scena fu girata presso i laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e proseguiva ben oltre la versione che conosciamo. Fu tagliata durante il montaggio. La sigla del film, scritta da Fabio Frizzi, è cantata da Lino Banfi.

Lino Banfi in Vieni Avanti Cretino su Radio Animati e a Ciak Si Canta. Gli altri attori che hanno contribuito al successo del film, che all'epoca incassò ben 3 miliardi, sono Franco Bracardi, Adriana Russo, Michela Miti, Gigi Reder, Ramona Dell'Abbate, Luciana Turina, Jimmy il Fenomeno e addirittura Moana Pozzi, una delle segretarie della fabbrica cibernetica. Si chiude qua questo appuntamento dedicato a Vieni Avanti Cretino, ma come sempre, se avete altri film di cui volete ascoltare curiosità e la colonna sonora, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Alla prossima!

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

One, two, three, four, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza! Tutti in gamba! Ciao!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E io sono Alessandro.
3: Dove siamo? Questa mi piace tantissimo, questa pillola.
2: Siamo a New Mexico.
3: Siamo nel 2000.
2: Siamo nel 2000.
3: Quindi sopracciglia finissime. Riga nel mezzo.
2: Sì.
4: Sì, quello sì, diciamo. Vero. Sì, me lo ricordo.
3: Che bella.
2: Parliamo di Roswell.
3: Allora, questa è una serie un po' sottovalutata, che a me è piaciuta tantissimo, forse si perde un po' nel finale, però bella, a parte le orecchie del protagonista.
4: Mammina, non lo potevo vedere, cioè come dove l'hanno trovato lui?
3: Ma lui poi che fine ha fatto?
4: Ma infatti non lo vedi mai più, perché era veramente, diciamo, antiestetico, direi.
3: Poverino, non era...
4: No, nel senso, cioè proprio un attore brutto, cioè, e tutti gli morivano dietro, vabbè che sei un alieno, però insomma, cioè, visto che sei un alieno e prendi... il corpo di un essere umano, perlomeno prendi il corpo,
3: no,
4: di un bel ragazzo.
3: A quel punto sceglilo bene.
2: Scegli bene, no.
3: Invece il suo fratello, cioè, che poi non erano proprio fratelli, insomma, ma Michael era più belloccio. Lei,
2: sì,
3: bella, la
2: lei
3: Isabel
2: bella,
3: bellissima.
2: Isabel bella.
3: Che poi mi va a Grey's Anatomy.
4: Esatto. Che poi se pensi come sono nati i due fratelli alieni, sono nati praticamente da dei bozzoli.
2: Da dei bozzoli.
3: Sì.
2: Davvero. E cresciuti come umani.
3: Sì, perché loro appunto atterrano nel 47 a Roswell, uh-huh. Poi si svegliano nel 2000, non mi ricordo bene come andava, e trovano questa qui che lavora a questo bar, una lagna. Lei, sembra Lovely Sarah.
4: Certo, però ci hanno messo un po' di tempo per svegliarsi, cioè se la sono presa comoda.
2: Ma beati loro.
3: Ma ognuno c'ha i suoi tempi, però bella, mi piaceva. A parte la Liz Parker, che era proprio...

0: delle orecchie di Max, però bello.
1: Esatto. E i fan, pensate che inviarono migliaia di bottigliette di salsa tabasco al network che lo trasmetteva per salvare lo show dalla cancellazione, perché il tabasco era il condimento preferito degli alieni nella serie, e funzionò anche per un po', perché poi alla fine è stata comunque cancellata.
0: Mi ricordo che finisce un po' così, un po' sul chi va là.
1: Esatto, un po' in fretta e furia.
0: Questi alieni scappano. Però perlomeno le prime stagioni, bello.
1: Poi Isabel diventerà famosa in Grey's Anatomy.
0: Ma bella.
1: Spoiler, ne parleremo all'interno di una delle pillole. E gli alieni, oltre a questa dieta esclusivamente basata sul tabasco messo ovunque, anche sul gelato, Max guariva, Michael muoveva gli oggetti, Isabel entrava nei sogni.
0: Sì, è vero.
1: Esatto, avevano queste cose qua. E la cosa assurda è che fanno sembrare l'Area 51, una delle basi più diciamo controllate d'America, come un parco giochi incustodito.
0: C'era il museo, degli alieni.
1: Entrano, fanno quello che gli pare. La sigla di apertura molto famosa è di Dido. Here with me, quindi ascoltiamoci la sigla di apertura di Roswell.
0: Mi si piange.

Sí. Tertutino. Se la coda è tutto questo. Datecela presto, datecela presto, datecela presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, mamma dammi la coda. Presto, presto, Pippo, dammi la coda.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: sue bestie son veri gioielli.
1: Che cos'è? Uno zoo?
2: Io lo so.
3: È un serraglio di sangue blu.
4: Oh mia lì che pedigria mia babua.
2: Il fisico radical chic.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

Deja Vu. Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè. Una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto tutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse. Sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi, navigando in rete. Deja

0: Déjà Vu, l'appuntamento con i ricordi del passato, torna molto presto, sempre qua, con me, con Tommy, su Radio Animati.
1: Salve, sono Daniela Goggi e volevo mandare un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Il prossimo brano, attenzione, noi ci abbiamo pensato tanto, ancora qualche mese fa abbiamo detto, ma è inutile che lo fanno i poveri di sodio e noi andiamo sempre a vederli e ci hanno un po' smaronato insomma con questa storia. Noi abbiamo detto no, anche noi fratelli Los Angeles abbiamo finalmente la nostra versione originale con gli accordi proprio quelli lì che ci ha dato proprio Guido in persona, che li ha scritti sul Waters praticamente, e la canzone è Rocky Joe.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema c'è la classica commedia americana. Ben trovati da Gianluca. Se ad un appassionato di cinema dici Audrey Hepburn e George Pepper, ti risponde subito Colazione da Tiffany, film del 1961 diretto dal genio di Blake Edwards e tratto dall'omonimo romanzo. Holly è una provinciale ma molto sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Si conoscono, diventano amici. La ragazza che mira a sposare un miliardario passa da una festa all'altra, passa da depressioni profonde a esaltazioni sfrenate. Ma non manca mai la mattina, rientrando da una festa, di far colazione davanti alle vetrine di Tiffany, la leggendaria gioielleria. Emergono dal passato di Holly scheletri e fantasmi, ma sono solo frutto della sua ingenuità. E comunque sposare un ricchissimo messicano cancellerà tutto. Ma il magnate si tira indietro. A Holly rimane Paul, che l'ama davvero, e forse anche lei contraccambia. Alla fine i due si abbracciano nella pioggia scrosciante. Il film nei decenni è diventato un sempreverde, anche se molti episodi sono scontati, qualche magia continua ad essere dispensata. C'è poi la canzone Moon River di Henry Mancini, indimenticabile colonna sonora.

0: Moon River dà colazione da Tiffany, il film di questo appuntamento di Chuck Si Canta, che vinse l'Oscar proprio per la migliore canzone. Al film anche l'Oscar per la migliore colonna sonora, interamente composta e selezionata da Henry Mancini, celeberrimo compositore vincitore di ben 4 premi Oscar. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.
1: Sigle di cartoni animati, telefilm, trasmissioni televisive, colonne sonore 80-90. Radio Animati, un mondo di sigle TV.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Sono Ralph Winchester.
2: No, sono Maura Cenciarelli. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao!

0: Greco di Cable Jungle, un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Signore e signori, Garfield e i suoi amici.

0: Cambiate canale e non rivedrete più il vostro cane.
1: Power on. Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147. Ecco l'eredità della guerra di metallo. Quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Biodread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Vulcania, sede dell'impero dei Biodread. Fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Dread e il suo impero di Biodread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità. Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Dread. Capitan Power e i combattenti del futuro.
2: Radio Animati 1981.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere. E vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterà? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento, e andrete esattamente all'hotel Muselle Silvana alle Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

0: nuovo Déjà Vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
1: Radio Animati è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, da Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.
1: Radio Animati.
2: Evviva, evviva, Ugo il più simpatico è

0: sì.
1: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
0: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
1: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
0: Dove sta? Perché non lo vedo.
1: Senti un po', parliamo di cose serie.
0: Sì.
1: Parliamo di radio animati.
0: E quindi?
1: E quindi ascoltiamo radio animati.
0: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
0: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

sì, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, ma l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Tarta Troia, o Boja.
1: L'ente, sì, l'ente Turismo Regione di Croda presenta il seguente motivetto.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Ben trovati da Gianluca a Chuck si canta. Grease, Brillantina, è il film di cui parliamo in questo appuntamento. Uscito nel 1978, è l'apice del genere dei musical, uno dei più divertenti e scatenati mai realizzati. Ambientato negli anni 50, i protagonisti sono adolescenti alla ricerca dei propri sogni e dell'eterna giovinezza. Come dimenticare il grandioso John Travolta che canta, balla e entra appieno nel personaggio di Danny, un bulletto amico di un gruppo di giovani amanti delle donne, del rock and roll e delle corse d'auto. Danny incontra nella sua scuola Sam, la bella ragazza che ha conosciuto al mare in estate, interpretata da un'indimenticabile Olivia Newton-John. Il film racchiude amore, divertimento, personaggi sempre più scatenati e canzoni iconiche come questa Summer Night.

Siete su Radio Animati e questa è Summer Nights, dalle voci di John Travolta e Olivia Newton-John dal film Grease. Indimenticabile anche questa Opel CD Voted to You.

Olivia Newton-John in Opel si Devoted to You dal film musicale Grease, brano che ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone originale nel 1979. Una curiosità in chiusura: inizialmente la parte del protagonista Danny Zuko fu proposta a Henry Wilker, l'interprete di Fonzie in Happy Days, il quale rifiutò pentendosene poi amaramente. Per lo stesso ruolo si pensò anche a Patrick Swayze, che non accettò per problemi fisici, venne infine scelto John Travolta, diventato noto a livello mondiale con La febbre del sabato sera. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
1: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu. La verità si nasconde qua e là, ma è sotto gli occhi di tutti. Se l'hai scoperta, non dirlo che nessuno lo sa. Giallo, non è un semplice giallo, questo è un giallo mistero, questo è un giallo con cui

0: Illuminati.
1: Ciao, siamo gli Zerassuto e vogliamo salutare tutti gli amici di Radio Animati. Un grande bacio.
2: Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coin Man! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluid Man! Celata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

Sono Riccardo Zara dei Cavalieri del Re. Vi voglio dire che quando posso ascolto anch'io Radio Animati.

tutti gli ascoltatori di Radio Animati dico: anziché cercare strane sensazioni, godetevi le sigle dei cartoni. Saluti da Vito Tommaso.

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici, da Lucio Macchiarella.

Ciao a tutti ragazzi, sono Gian Giovanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto, e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni. Un abbraccio.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero musical e cartoni da Oscar. Ben trovati da Gianluca. A metà degli anni 60 le grandi case di produzione di cartoni animati, Disney e Hanna-Barbera in primis, lavoravano su corto e lungometraggi a tecnica mista, ovvero una combinazione di film dal vivo e cartoni animati. Il risultato fu sorprendentemente magico. Uno dei film realizzati con questa tecnica è Mary Poppins, basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers e interpretato dall'intramontabile Julie Andrews. Mary Poppins è la tata stravagante di una famiglia londinese che incanta i due bambini di casa con le sue doti straordinarie, i suoi strani amici e con i segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Mary Poppins li accompagnerà attraverso un viaggio pieno di avventure, risvolti comici e colorate coreografie in compagnia di uno spazzacamino di nome Bert. La canzone a lui dedicata, Chin Chin Cherie, si è aggiudicata uno dei premi Oscar vinti dal film.
2: Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss.

0: laggiù più felice di me. Cam camini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do.
1: Cam caminin, spazza camin, la versione italiana di Cin Cin Ciori da Mary Poppins su Radio Animati. Questo musical disneyano non poteva non contare su una colonna sonora iconica. Composta da Richard e Robert Sherman e Irving Kostal, comprende altri brani iconici come Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Go.

0: Spiralidoso.
1: Supercalifragilisticexpialidoso, su Radio Animati parliamo di Mary Poppins, film che si è aggiudicato l'Oscar anche per la miglior colonna sonora, montaggio, effetti speciali e miglior attrice a Julie Andrews. Pensate che Mary Poppins ha incassato così tanto che i suoi proventi sono serviti ad acquistare terreni in Florida e a finanziare la costruzione di Walt Disney World. Questo appuntamento di Chuck si canta finisce qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.
2: Radio Animati 1970.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Dammi tre parole, sigle, cuore, amore. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati da Valeria.

0: attacca, pizzichetto, assuda. Sede. Dunque, Bogotà, deragliamento di un treno, 250 morti, 175 feriti. Tu ci stavi su quel treno a Bogotà?
1: No. E allora che ti incazziamo?
0: Questa è bella. Sydney, è crollato un palazzo al centro di questa grande città di Sydney. Ci sono 57 morti, un sacco di feriti. Tu ci stavi su quel scrolletto?
1: No.
0: E perché sei incazzato? Questa è bellissima. Tanganica, centinaia di migliaia di persone muoiono di fame a Tanganica. Tu abiti per caso in Tanganica?
1: No.
0: E non ti incazzare mica. E per concludere, questo è troppo forte, troppo forte, troppo forte. Giappone, nel centro di città di Giappone è scoppiata una caldaia che era carica di grisù. Tu ci stavi per caso in questo grisù? E non ti incazzare più.
2: Come sono contento. Nel cune cuore me lo sento. Il dollaro se cala poi si ghezze va in aumento. Ma a me che me ne frega, tanto i soldi non ce l'ho. Everybody l'americano. Oh, e pie Ue pie picca nessuno fesse. Ue pie pinesse. E moni moni moni moni.

0: E qui come sono contento. Nel cune cuore me lo sento. Il dollaro si cala, poi singhezze va in aumento. Ma a me che me ne frega, tanto i soldi non ce l'ho. Everybody in americano.
1: Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.